è già da un'ora che lo fa. Esasperante il suo languore, aiuto, orchestrina del mio cuore.

quando l'anguor mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore, il ride la stella al debarano.

gambe aperte, Milano che ride e si diverte. Milano teatro, uno leda torero, Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri e polizia, ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano portata di mano, ti fa una domanda in tedesco, ti risponde siciliano.

tale che quando passa piange e ci rimane male. Milano, sguardo maligno di Dio, zucchero e cattivo.